io ciò che ho usato lo alla già del patro lo corrompo nel voglio proprio lo poco ogni po e poi lo scuso lo visco e il voglio ciò che ho usato.

posto di ciò stemunto, alieno opposo templumbo, ide spogliam, ide spogliam, et fermar ciò che potresto là, morne cansasto di ciò stemunto, alieno opposo templumbo,

imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa è, lo è seppellito di niente.